0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: E 40, 30 minuti con le

0: asciugamano, asciugamano, asciugamano. Andate via, andate via. Fammi telefonare al tassi, vai. Andate via, andate via. Buonasera, buonasera. Se no domani non lo so cosa faccio. Arrivederci, arrivederci. Buongiorno, ci vediamo.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: Retta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 80 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Alla nostra età ogni tanto bisogna fermarsi.
1: Ehi, calma. Bisogna capire quali sono i nostri limiti. Fumare. Basta, non si può più. Pressione alta.
2: Io sto cominciando con la sigaretta elettronica. Mi costa 600 euro la settimana perché io distinto la butto per terra.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Salve, vorrei ascoltare la canzone di Barry Manilow, Mandy. È una canzone che le piace alla mamma. Siamo del Nicaragua e abitiamo qua a Benegono Superiore. Grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Il tempo a volte sembra che non passi. È come una rondine che fa il nido sulla grondaia. Esce ed entra, va e viene, ma sempre sotto i nostri occhi.

0: 70.80.it. Metti 70-80.
1: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione.
2: K-Vox.

0: Trenti Forti, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ci vive abbastanza in famiglia?
3: Sì, certo.
2: Bravo, perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sa.

0: sarà mai un vero uomo.
1: Vieni qua, come sei ridotto. Devi mangiare, riposarti bene. Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
2: Troppo tardi, comincerà a girare tra una settimana.
1: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
3: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Per chi lavori? Avanti! Per i libanesi, per i francesi!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Potenza 1974.

0: affogato in mezzo al mare? Per poco? Per salvarlo affogavo anch'io.
1: No, il tuo babbo è salvo e al sicuro. E dipende solo da te di farlo tornare tra noi.
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
1: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
4: Allora siamo d'accordo.

0: piace la nostra musica?
1: Devo proprio?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andata.
2: Svegliati.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
2: Ecco un bel soldino per la mia amata! Questa volta mi vedrai!
3: Cos'è?
4: Su!
3: Ma è lei!
4: Corri e via!
2: Ecco come mi farò vedere!
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Ciao Radio anni 70-80, sono Vanessa di Macerata, volevo ascoltare Alghero di Giuni Russo perché ho tutti i suoi 45 giri in vinile e questa canzone in particolare mi ricorda le prime estati al mare. Un saluto a tutti, un bacione, grazie.

0: Conta.it.
1: Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s'era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché, pur essendosi saputa sempre, mai s'era potuta riconoscere così.

0: giorno un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: George Michael, nato il 25 giugno 1963 a Londra, anch'io sono nato il 25 giugno ma di 12 anni dopo, continuò a influenzare la musica pop e soul ben oltre gli anni 80 e 90, diventando una delle voci più amate e rispettate del panorama musicale. Dopo il successo con Faith e album diventati iconici come Listen Without Prejudice, volume 1, negli anni 2000 George Michael attraversò un periodo di riflessione e rinnovamento che lo portò a dedicarsi sempre più alla filantropia e alla sperimentazione musicale. Nel 2005 pubblicò Free, un album con forti influenze soul e jazz che riscosse grande successo e che segnò una nuova fase nella sua carriera artistica.

0: Nel 2010, in seguito al trionfale tour Sinfonica, George Michael si dedicò a collaborazioni internazionali, lavorando con artisti come Amy Winehouse, Elton John e Sam Smith. La sua musica affrontò tematiche sociali come l'uguaglianza e la giustizia, consolidando la sua posizione come icona LGBTQ+, ma anche come attivista. Nel 2015 fondò Freedom Fund, un'organizzazione di beneficenza che supportava giovani artisti LGBTQ+, e progetti a sostegno della comunità.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Durante gli anni 2020, George Michael si avventurò anche nella produzione cinematografica, contribuendo alla colonna sonora di film e serie TV con brani inediti e versioni riarrangiate dei suoi classici. Il suo ultimo album, Eternal Faith, pubblicato nel lontano 2025, celebrò il 40° anniversario del suo debutto, portandolo di nuovo in un tour mondiale stratosferico. George Michael morì in ospedale nel 2042, lasciando un'eredità enorme come artista, ma anche come attivista. Fu celebrato con concerti tributo un po' in tutto il mondo e una fondazione a suo nome, destinata a supportare giovani talenti musicali e iniziative sociali, perpetuando quindi

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità, 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: siamo bravi, no?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, però, ci becchiamo. Si vedere, vai, si vedono.
3: Hey Boomer,
0: metti Radio 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Napoli, 1976.

0: Buongiorno, si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Olio?
3: Il teglio?
2: A che serve questo porridge?
3: Quella è una macchina del tempo.
2: Oh, bene! Voglio vedere se è l'ora del pranzo.
3: Teglio, esci subito di lì!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta

7080.it ha presentato Pop-Up, il meglio del pop anni 70-80. Questa è 7080.it.

0: Gli architetti ti ospiteranno dal lunedì al venerdì a pranzo e cena per la tua vacanza gratuita sulle Alpi Biellesi.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: Lexmcl.it.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: Sì, ciao staff di 7080. Se mi chiamo Stefano, telefono sempre da Segrate, vi ascolto sul digitale terrestre. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, una canzone di Luca Carboni, Farfallina, perché mi ricordo ai miei tempi, quando tutti quanti nei locali, nelle discoteche o nelle feste in casa si ballavano in lenti, roba che secondo me adesso sono completamente spariti. Continuate così, un abbraccione a tutti, ciao ciao.
8: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Non mi importa di vivere in un mondo di uomini, fin tanto che posso esserci anch'io come donna.

70-80.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo.
2: Questa è 7080.it.

Bandiera gialla. Hey boomer. Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: Due signori in treno si fanno delle confidenze. Uno dice all'altro: lei pensi che io non ho mai avuto rapporti con mia moglie prima del matrimonio? E lei?
1: Io? Non saprei come si chiamava sua moglie prima di sposarsi.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ti piace la nostra musica?
7: Sì.
6: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho detto che me lo devi chiedere gentilmente.
2: Ti ho osservato a lungo. Sono qui. Vieni.
3: Ho un nuovo amico.
4: Vero o immaginario?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Ecco, contessa.
1: Un'altra bottiglia?
0: Sì, prego.
2: Riparte da 46 metri la Serbelloni Mazzanti viene dal mare.
1: Capovaro, riposso andare?
0: Rivadi, contessa, ma più centrale.
3: Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Dove, per favore?
2: Se vuole andare nella sua camera, passi da quella porta.
1: Thank you very much. Buonanotte e sogni d'oro.
2: Marchese, vorrebbe che la leggo due versetti della Bibbia.
1: Mi dispiace infinitamente, ma sono cattolico. Good night.
2: Povero fanciullo, il deserto e i luoghi solitari. E il deserto fiorirà come le rose. E il leone giaccerà accanto l'agnello.
0: Alto gradimento.
3: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
2: Questa è musica. Questa
0: è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: guarda che se sgarri fai i conti con questi qua, eh. Vero?
1: È vero.
0: Ah, è vero.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Buongiorno, 7080. Vorrei tanto ascoltare la canzone Just a One Game Fun di Cyndi Lauper. Grazie, buona giornata.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Usare arco e freccia per uccidere una zanzara.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?

0: 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti ancora una volta su Top of the Pops ad ascoltare le prime 5 hit più programmate nelle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti delle classifiche sono Carole King, It's Too Late, Cornelius Brothers, Treat Her Like a Lady, Rolling Stones, Brown Sugar, James Taylor, You Got a Friend, John Denver, Take Me Home, Country Roads, e tra le 5 noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Allegria!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Viaggiano attraverso il tempo?
3: No, è più credibile che osservino il tempo. Io credo che questi uomini si presentino in momenti importanti, a livello storico, tecnologico, scientifico, ma in occasioni rare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1989. Pochi giorni dopo la roboante vittoria del Milan contro lo Steaua Bucarest, laureandosi così campione d'Europa, l'Inter di Trapattoni interrompe un digiuno di 9 anni e conquista lo scudetto. L'Inter dei record infatti realizza 58 punti, aggiudicandosi il titolo con 5 giornate di anticipo.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Veloce ascesa e altrettanta veloce discesa per il duo dei Milli Vanilli. Si verrà infatti a sapere che le loro sono solo performance di facciata. A cantare infatti sono altri artisti al loro posto. Il fatto genera forte scandalo.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Diversi forfè per la scelta del presentatore del Festival di Sanremo di quest'anno. Ai nodi Enrico Montesano e Renzo Arbore si aggiunge anche quello di Renato Pozzetto, da quanto si vocifera per richieste troppo esose a livello economico.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Avanti! Avanti!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Attacco! Vado io!
1: 7080.it presenta
3: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Ciao a tutti da Borgio Verezzi. Che dire, musica stupenda negli anni miei, dato che ohimè sono del 61, però sono in vacanza qui a Borgio Verezzi e saluto tutti quanti, naturalmente tutta Italia alla grande. Ciao a tutti, grazie comunque per esserci.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Ma se quella veramente fa quell'attività che dici tu, non dovrebbe suonare il pianoforte, ma dovrebbe suonare... E il fagottolo, il controfagottolo, no?
2: Ma questo lo fa per nascondere la sua attività, no?
3: Dico, va a orecchio.
1: Lei è un po' viziatella, eh? Se ci piace facciamo tutto, orecchio, naso, gorro, otorino, laringoietto. Tutto quello che vuole facciamo.
3: Beh, facciamo un po' di solfeggio.
1: Sì, facciamo un po' di solfeggio, un po' di maneggio, un po' di palpeggio. Ci buttiamo sul sofà, trallallero, trallallà. Oh!
2: Che ti serve una mano?
1: Te la do io una mano a te.
0: Yeah! 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1974. Iva Zanicchi vince il Festival di Sanremo con Ciao cara, come stai?
2: Ciao cara, come stai?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: E poi sai che ti dico, Fè? Ricorda, non è poi tutta st'infamia, è un male comune. È un mondo dei cornuti, questo. La donna, quando ha deciso, non la acchiappi più. Bisogna far finta di non saperlo, ecco. Tanto prima o poi, che, guarda questi. Questi stanno a fare la guerra, Guarda, guarda. Guarda sto poraccio. Intanto che combatte questo, amo viendo sta. Con chi sta?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Il tuo dispositivo ti chiede di cercare 7080.it.
2: Ascolta.
0: 7080.it presenta

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Conflitto in Medio Oriente in apertura. Le forze statunitensi hanno abbattuto 2 droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo si legge in un post su X del CENTCOM americano. Il comando statunitense aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Rimaniamo all'estero. Si aggrava il bilancio dei feriti della sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival All West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vice capo della polizia di Toledo in una conferenza stampa. La polizia è intervenuta ieri pomeriggio a seguito di una segnalazione di una persona ferita nella storica zona di Old West End. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone ferite, probabilmente da 2 aggressori ricercati ancora dalla polizia. Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita sotto le macerie Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Feriti i genitori del 47enne, estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Li hanno insultati e rincorsi, poi hanno iniziato a lanciargli sassi e bottiglie. Infine si sono accaniti su uno dei 3 giovani, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, finendolo con 30 colpi in 17 contro 1. È la ricostruzione dei magistrati dell'omicidio avvenuta alla stazione Certosa di Milano tra il 26 e il 27 maggio scorsi. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo e 1 sarebbe in fuga all'estero. Contestata la premeditazione. L'omicidio nato da uno scambio di persona. Gli aggressori della gang Latin King pensavano che la vittima fosse della banda rivale MS-13. Riaprono le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, che si terranno oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Sport in chiusura, il tennis. Mira Andreeva è la regina di Parigi. La tennista russa, 19 anni, vince il primo slam, il Roland Garros, battendo la polacca Maja Szalińska in 2 set. La coppia Marcel Granollers e Horacio Ceballos si aggiudica il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Harry Eliovara e il britannico Henry Patten. Oggi la finale tra Flavio Coboli e Alexander Zverev. Formula 1, a Monte Carlo Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Lewis Hamilton, terza. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nuve innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.
5: Signore e signori, ho inventato una speciale macchina che viaggia nel tempo e l'ho chiamata Macchine del Tempo. Così, usando questa macchina del tempo, io, il dottor Mare, tornerò negli anni 60 e ruberò il My Pure Motion di Austin Powers.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. 1984, 7 giugno. A Padova, durante un comizio per le elezioni europee, il segretario del PC, Enrico Berlinguer, viene colpito da emorragia cerebrale. Morirà l'11 giugno. Ai suoi funerali, il 13 giugno a Roma, partecipano 2 milioni di persone.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Già selezionate anche oggi le canzoni che ascoltiamo in Jukebox. È il 7 giugno 1980, ho qui davanti il gettone, le 100 lire. Le inserisco, ascoltiamo la numero 6 della classifica italiana.
0: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: la si ascolta tantissimo questa canzone di Renato Zero, il titolo è Amico. Continuiamo, dai, altro disco, Adriano Celentano, Il tempo se ne va, è al numero 8 della classifica italiana.
1: Jukebox, giù la moneta, su

0: tempo se ne va e il tempo se n'è andato. Abbiamo consumato tutti i 10 minuti anche quest'oggi. È il 7 giugno 1980. Io vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo

0: La voglio fa strana qua la pupa! Proprio strana!
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Buongiorno ragazzi, sono Roberto da Bernareggio. Volevo chiedere, in questo periodo dove regna sovrana le notizie di guerre e di attentati, di poter riascoltare Imagine di John Lennon, che parla di pace. L'immenso John Lennon. Grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio,

0: www.radioticino.it. Ti piace la nostra musica?
1: Proprio non posso sopportarla.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io non posso più vivere così.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: In alta qualità.
0: 7080.it.
2: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
3: 7 giugno 1979, prontissima davanti al nostro jukebox. Ecco le 100 lire, ma per la prima canzone?
4: Ci penso io. Oggi partiamo con Anita Ward, Ring My.

0: My Bell con Anita Ward. Apriamo così oggi il nostro appuntamento di Jukebox.
1: E per la prossima canzone invece andiamo in discoteca con lui, Edwin Starr. Questa è Happy Radio.

0: Happy Radio Edwin Starr, la seconda delle tre canzoni per 100 lire del nostro jukebox. Rimane quindi la terza.
1: Wow, e ultima canzone, ci sono gli M con Pop Music.

0: Music, gli M, Edwin Starr, Happy Radio e in apertura Anita Ward, Ring My Bell.
1: 100 lire finite, però Jukebox torna domani con altre 100 lire pescate dalle nostre tasche qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Campobasso, 1978.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.

0: Mia madre poi, devo dire, era acerrima nemica degli sprechi. Mia madre Anna, quando doveva sbrinare il frigorifero perché c'era tanto ghiaccio, così la roba, non la buttava. No, faceva l'insalata di riso. Prima andava all'insalatiera, prendeva una ciotola così da un metro quadro e dentro ci metteva quel mezzo barattolo di carciofini con l'olio già ghiacciato, mezza giardiniera, un pezzo di cacio con un po' di muffa, due uova sode, mezza mela, un po' di spumante svampito, una crosta di sellero, due carote mosce, un po' d'aranciata, un dado e la mozzarella non proprio freschissima. Al che io dico: mamma, me sa che sta mozzarella è scaduta, mo t'appiccica al muro. Da quando in qua le mozzarelle scadono? È un po' verde, ma è ancora buona. E poi se sa, come dice il detto, quello che non strozza ingrassa. Via, magna!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vaffanculo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. 12 persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità, stando a quanto riporta la CNN. Il Dipartimento di Polizia di Toledo ha dichiarato di essere alla ricerca del sospetto o dei sospetti coinvolti. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha comunicato il Dipartimento della Polizia di Toledo. 2 delle vittime sono in condizioni critiche.
4: Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto 2 droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM in un post su X. Il comando centrale aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana.
5: Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita, sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne e Torina Paccapelo, e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas.
4: Una giornata in barca con la fidanzata e gli amici si è trasformata in tragedia per un turista britannico di 27 anni, feritosi gravemente in un incidente in barca in costiera amalfitana nella provincia di Salerno. Il ragazzo britannico, che stava trascorrendo una giornata in barca con la fidanzata e un'altra coppia di amici tra Amalfi e Positano, si è tuffato in mare per rinfrescarsi e si è ferito con l'elica dell'imbarcazione, riportando gravi feriti agli arti inferiori. È stato portato in elisoccorso a Salerno.
5: Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni dell'isola.
4: Lo sport e il calcio. Dopo la vittoria in casa del Lussemburgo per l'Italia guidata da Silvio Baldini, è già tempo di tornare in campo. Gli azzurri saranno impegnati in Grecia per la seconda amichevole internazionale. Una sfida importante per proseguire il percorso di crescita della squadra e preparare il futuro in vista della nomina del nuovo commissario tecnico. La gara è in programma stasera alle 21 ad Heracleion nell'isola di Creta. Per il tennis oggi la finale del Roland Garros tra Kubali e Zverev. Mirra Andreeva vince il titolo femminile.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Abbiamo calcolato che sono passati 20 anni da quando abbiamo perso ogni contatto. Per noi è stato un tempo di pericoli scampati, di conoscenze rivelate, di misteriosi incontri e percezioni alterate, nella crescente convinzione che vi sia un fine più alto in quello di cui siamo stati testimoni.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Che differenza c'è fra il maschio e la femmina dell'uccello?
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao ragazzi, io sono Riccardo, vi contatto da Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, e vorrei che dedicasse ai miei genitori la canzone dei Toto, Africa, del 1982. Ringrazio e vi seguo sempre.
0: Questa è 7080.it.
7: The Hit Parade.
0: Numero 5.

0: pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 4.

0: produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Terribili!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Perugia, 1967.

0: skeetin' and a skettin' and a scoodly day. Dee deem da bum bum dee diddly day do. Skidabadee da bum bum da doodle day day.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applausi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto 2 droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. Conflitto Mosca-Kiev. Oggi il presidente ucraino Zelensky vede Macron, Merz e Starmer a Londra. E intanto un'inchiesta del Wall Street Journal rivela la cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Putin continua a condurre una vita lussuosa, nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Almeno 12 feriti, il più giovane 14 anni, quello più anziano 61. La polizia sta lavorando sull'ipotesi che ci siano stati almeno 2 aggressori armati, che probabilmente si stavano sparando a vicenda. Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Tennis. A Parigi si prepara a incoronare il nuovo re sul Philippe Chatrier. Va in scena alle 15 una finale inedita e imprevedibile. Flavio Coboldi e Alexander Zverev si giocheranno il titolo del Roland Garros. Entrambi hanno l'occasione di scrivere per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro di un major. È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Se tutto ha funzionato bene, questo dovrebbe essere il tempo e il luogo in cui è stato spedito Mort. Bisogna soltanto capire dove siamo.
5: O quando siamo.
4: Questa è la cosa più banale che può dire un viaggiatore del tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. La tua personale
0: in 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10. Fira.

70-80.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 70-80.italia. Numero 8.

I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

mondo tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Cosa c'è? Devo spedire un pacco, non ha 600 lire da prestare?
2: Sì.
1: Grazie, buonasera, mi scusi, eh.
2: Dunque, la scarpa sinistra mi costa 600 lire, la scarpa destra 600 lire, le spese di esercizio del ragazzo 600 lire. Dopo è arrivato quello lì, abbiamo spedito un pacco, gli ho speso 600 lire e adesso sono sotto di 600 lire. Devo cambiare attività.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Ciao a tutti, un saluto a 7080.it e a tutti quelli che la ascoltano.
0: Questa è 7080.it, numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Look at me!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Campo minato, forse hai bisogno di un aggiornamento, no?

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci pronti con Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 super campioni sono Duran Duran, The Reflex, Laura Branigan, Self Control, Billy Idol, Eyes Without a Face, Wang Chang, Dance All Days, Dan Harmon, I Can Dream About You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Allora tu per esempio vorresti farmi credere che sei un inventore allora?
3: Guardi,
2: credi forse
3: io sono uno che ho dedicato tutta la mia vita allo sport.
2: Lo sport?
3: Calcio, nuoto, pallanuoto, volo a calci, calcio e
2: volo
3: a calci, via, nuoto a volo. Guardi, conosco il calcio minuto per minuto.
2: Cosa?
3: 20 secondi del primo tempo, segnerà a te a Mary.
2: Che roba? Cosa stai dicendo?
3: Prendo la linea e avviso qui, il risultato di buttato 0-0 come prima. A voi studio.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca zozza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Continua a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il CENTCOM ha annunciato di aver abbattuto altri 2 droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi, nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. 2 le vittime negli ultimi raid russi. Urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni per i ballottaggi delle elezioni amministrative, di cui 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Secondo giorno della visita pastorale di Papa Leone XIV in Spagna. Anche oggi è a Madrid e in mattinata, in Plaza de Cibeles, celebra la messa del Corpus Domini, alla quale è atteso almeno 1 milione di fedeli. Lo sport domenica a tinte azzurre. A Parigi è il giorno della finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Chi vince conquisterà il primo slam della carriera. In Formula 1, dopo la storica pole di ieri a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes proverà a conquistare anche il GP. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Nell'anno 2004 il viaggio nel tempo è una realtà.
5: Tornare indietro nel tempo è un modo facile per fare soldi.
4: Un uomo senza scrupoli cerca di impossessarsi del potere.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1982.
8: Una produzione K-Vox.
9: Giugno 1982, il nuovo decennio ormai corre veloce tra videoclip, sintetizzatori e grandi ritornelli destinati a restare nella memoria. Nelle radio esplode il fenomeno Duran Duran con Angry Like the Wolf, uno dei simboli assoluti della New Wave. Dall'Italia arrivano invece le emozioni dei Pooh con Noi siamo in pericolo, mentre Alice porta eleganza e atmosfere sospese con Messaggio. Più provocatori e moderni che mai Queen con Body Language, brano fortemente influenzato dal funk e dall'elettronica, prima dell'energia irriverente di Vasco Rossi con Splendida giornata, manifesto perfetto di un'Italia che sta cambiando ritmo e linguaggio. E anche per questa volta da Milano vende musica è tutto. Abbassiamo il volume dei giradischi, rimettiamo i 45 giri nelle loro copertine e ci ritroviamo presto per un altro viaggio tra le canzoni che sicuramente

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
3: Bene, bene.
2: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio. Esso ha dei capelli che partono dal collo, tutti piantati uno vicino all'altro, arrivando fino alla sella. E anche Quintino se ne accorse.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Non è vero che le cose arrivano perché le stai cercando. Le cose le stai cercando perché arrivano. Esistono indipendentemente di volta in volta e ti trovano cercante.

0: 70.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi suoniamo classici. Questa è 70-80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Marco da Piombino, provincia di Livorno. Vi sto vedendo dal canale 4717 del Samsung TV Plus. Mi piacerebbe ascoltare Too Much Heaven dei Bee Gees, perché mi ricorda tantissimo la mia infanzia. Un saluto e un abbraccio, siete fortissimi.
2: Ora siamo.

0: Hey Boomer!
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao anni 70-80. In questo momento sto ascoltando proprio un brano del 67 che riesco a pronunciare.

0: ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, siamo Federica
2: e Riccardo.
3: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
1: Siete la nostra radio preferita, vi ascoltiamo sempre. Ci piacerebbe sentire
2: Terra Promessa.
3: Senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità.
1: Piero Stramazzotti.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Anna. Volevo sentire SOS degli ABBA, che mi ricorda quando andavo a scuola, alle elementari. Io vi saluto tantissimo, siete stupendi e vi ascolto sempre. Un bacio, ciao.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sera, scusate l'ora tarda, ma vorrei comprare il nuovo modello di frigorifero, ancora disponibile? Fatemi sapere al più presto, per favore.
2: La vita ti ha dato molto. Ti ha dato una figlia, ti ha dato la commenda, ti ha dato una bella bicicletta. Quindi non chiedere troppo alla vita.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Non la molli più. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bolzano, 1968.

0: Ad Antignano, vicino Livorno, patria delle barzellette, un tizio, lo sporcaccione del paese, va a confessarsi. Il prete, come lo vede, lo riconosce. E non ti mette dietro lo sportello, vedi davanti, voglio vederti in faccia. Voglio vederti in faccia, che hai fatto, che hai fatto? Ho fatto. Sono stato a letto con una sposata del paese. Chi l'è, chi l'è, chi l'è? E non lo posso dire. Guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, ma non lo posso dire. E dimmelo, non lo posso dire. È la moglie del fornaio, no, no. È la moglie del calzolaio, no, no. E la moglie farmacista, no, dimmelo, non lo posso dire, guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, eh? E la moglie del capo dei vigili, no, la moglie del sindaco, no, vattene, non ti do la soluzione. E se trova l'amico comandata, non mi ha dato la soluzione, mi ha dato 5 indirizzi.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
6: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
8: Questa sì che è vita.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Delitto di Garlasco. Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, parla oggi alla Repubblica rompendo un silenzio lungo 19 anni. Quando tutto finirà andrò con Alberto sulla tomba di Chiara. Sul nuovo filone di indagine che vede indagato Andrea Sempio, la donna commenta: ora ho fiducia, ci credo davvero. Spero che l'assassino abbia vissuto male questi anni, se ha una coscienza. Nuovi attacchi russi in Ucraina nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Intanto il Wall Street Journal rivela: gli oligarchi russi vicini a Putin aggirano le sanzioni. Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto 2 droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. Comincia con un nuovo bagno di folla tra le strade della città percorse in autoscoperta, la seconda giornata a Madrid di Papa Leone XIV. Il pontefice celebra una grande messa in piazza dei Cibeles, poi la processione del Corpus Domini. Trasparenza salariale al via, niente segreti sulle retribuzioni medie dei colleghi. Adesso i lavoratori hanno il diritto di richiedere le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, riferiti alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o di pari valore. Le novità scattano da oggi. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Resta qui, Walker. Nel mio futuro tu sei morto.
4: Fai piani troppo a lungo termine.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Di nuovo bentornati al nostro appuntamento con Rock Hits. Oggi Nitty Gritty Dirt Band, An American Dream, John Cougar, Lonely of Night, Graham Parker, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, Beatles, While My Guitar Gently Weeps, Pink Floyd, Shine On Your Crazy Diamond, Birds, Turn Turn Turn, Jackson Browne, Running On Empty, I Police, Don't Stand So Close To Me, Jethro Tull, Locomotive, Breath, Harry Nilsson, It's So Easy. Noi oggi abbiamo scelto queste per voi.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.
1: I Papalla, il pianeta del futuro. A Papalla il progresso e la scienza sono avanti di 2000 anni rispetto alla Terra.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Ciao, sono Mattia e vi sto ascoltando dalla mia TV. Vi voglio dire, se potete mettere Quelli che ben pensano di Frankie Energy.
0: Questa è 7080.it.
7: Non ho capito l'ultima parola.
0: Questa è 7080.it.
8: È tutto chiaro?
9: Cristallino.
0: Questa è 7080.it.
10: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
11: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra suonare ancora prima di essere vista. Qui il sole si arrampica alto nel cielo come un riflettore naturale e ogni angolo vibra di energia buona, quella che ti fa muovere anche senza accorgertene. Parto lungo una lingua di sabbia chiarissima che porta verso un piccolo villaggio di capanne colorate. Da lontano sento battiti di mani, risate e un ritmo irresistibile. In mezzo alla festa, con un'allegria contagiosa, c'è Charles Smith. L'atmosfera è pura gioia condivisa, come se tutta l'isola stesse celebrando qualcosa. E allora uniamoci anche noi con Celebration.
10: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Lascio la festa alle spalle e mi addentro in una zona più selvaggia, dove le rocce scure incontrano il mare e il paesaggio sembra quasi futuristico. Tra riflessi metallici e luci insolite appare Christian Lebarz, con il suo stile unico e fuori dal tempo. Qui, Neverland sembra trasformarsi in qualcosa di cosmico, ma sempre con leggerezza. E ora siamo pronti a decollare con Galactica.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: pomeriggio si addolcisce e torno verso una piccola baia riparata, dove alcune amache sono legate tra le palme e il mare è calmo come uno specchio. Dondolando piano, con un'aria rilassata e romantica, incontro El Pasador. Qui il tempo sembra rallentare, lasciando spazio a melodie leggere e piene di sole. Ci lasciamo cullare da Amada mia, amore mio.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il sole ora scivola dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di blu. Neverland si fa cullare dal bagliore della luna, ma la musica non smette di risuonare nell'aria. Ci ritroviamo domani, sempre su questa spiaggia, dove gli anni 70 e 80 risuonano ancora, solo sotto un cielo differente.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... Questa...

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Trento, 1980.

0: scrutalo e guarda. Di qua la vaniglia. Di qua c'è il cacao. Nel mezzo la crema. Biscotto Pavesi. Una grande bontà. Biscotto Pavesi.
1: Questa è 7080.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a più culo questi?
2: No!

0: Segui la pagina Facebook di 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sparatoria nel nord di Tel Aviv, un morto e 6 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di sospettare che si tratti di terrorismo. Catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo, gli agenti hanno fermato anche un secondo uomo. I media israeliani riferiscono che uno dei due, un arabo israeliano, è stato eliminato. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Che Madrid continui ad essere una città accogliente e inclusiva, ha scritto il pontefice nel libro d'onore, dopo aver ricevuto le chiavi d'oro della città dalle mani del sindaco. Caso Minetti, la massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Punta dell'Est di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, ha cambiato versione. Lo ha fatto davanti ad un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta. Aggredita in pieno giorno dal branco a Milano mentre andava a fare la spesa, Anna Aksamit, modella polacca di 30 anni, è stata inseguita, circondata, molestata e picchiata in zona Porta Romana venerdì poco dopo le 14. La donna si è salvata grazie a un ragazzo intervenuto dopo aver visto quello che stava succedendo. L'Italia dello sport tifa e spera. Alle 15 al via la finale del Roland Garros, dove Flavio Coboldi affronta Alexander Zverev. Alla stessa ora parte il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Kimi Antonelli che scatta dalla pole. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Tu devi sapere con chi e con cosa hai a che fare.
4: È la mia grafia, ma io non l'ho mai scritto.
3: Non ancora, ma lo farai.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
5: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao 7080, ascoltate, io volevo sentire una canzone che fa così: Susha, Dancing World, mi sembra così, Susha, Dancing on the World. Boh, io il titolo non me lo ricordo, mi dispiace, se potete magari scrivere il titolo, non lo so. Ciao 7080, siete fantastici.
7: Oh, ma c'è stata una piappa il culo questi?
6: No!
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
1: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un prodotto molto amato in passato dai bimbi. Fra i numerosi prodotti e gadget legati all'universo Disney, in molti ricorderanno con quanto successo fu accolto dai giovanissimi, ma anche con qualche timore da parte dei genitori, l'arrivo in Italia del dentifricio Paperinos. Se da un lato, infatti, il dentifricio Paperinos aiutò i bimbi a apprezzare la pratica igienica

0: igienica spesso trascurata del lavarsi i denti, dall'altro preoccupò le madri. I gusti appetibili lo rendevano un ottimo compagno di merende, con rischio di inevitabili mal di pancia. Le prime tracce del dentifricio Paperinos in Italia le troviamo negli anni 60, al prodotto si accenna nella pubblicazione settimanale di Topolino. I tubetti, probabilmente da 25 ml, furono commercializzati al gusto cicca americana, poi corretto in chewing. Il dentifricio faceva parte di una linea che comprendeva anche uno shampoo, un bagnoschiuma e tamponcini per la pulizia delle orecchie. Nel 1970 entrò in scena un accessorio amatissimo, lo spazzolino Paperino giocoliere, in fondo al manico del quale si trovava un piccolo paperino in grado di ruotare. Il prodotto ebbe un tale successo da venire realizzato per più di 20 anni.
1: Abracadabra, scrivi invisibile!
2: Ma come fai?
1: Con i pennarelli magici di Paperino.
3: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
0: Nel 1972 il dentifricio Paperinos passò al formato convenienza da 50 ml. Le confezioni contenevano 5 storielle il cui compito era promuovere gli altri prodotti della linea. Nel 1973 al gusto chewing gum si unì quello alla fragola. 3 anni dopo fu la volta dell'arancia, che però si rivelò un flop. Andò meglio per il successivo gusto della banana. Nel frattempo, per tranquillizzare i genitori, sulle confezioni comparve la scritta "non contiene zucchero né sostanze coloranti". A metà anni 70 il dentifricio Paperinos diventò oggetto di studio all'Università di Perugia, che ne esaltò le caratteristiche. Un breve estratto delle conclusioni fu pubblicato sulla confezione. Nel mentre, tra il 1976 e il 1978, diverse pubblicazioni per ragazzi, fra cui l'immancabile Topolino, proposero la campagna pubblicitaria che vedeva protagonista il dentifricio Paperinos, con storie disegnate da Marco Rota. Nei primi anni 80 esplose la moda del soffia su, altro articolo collegato al dentifricio Paperinos. Si trattava di una pipetta prodotta in più versioni, dove bisognava soffiare con insistenza per tenere sospesa la pallina al suo interno, oggetto di vere e proprie gare fra giovanissimi.
1: Guarda, con uno scrivi invisibile e con l'altro scopri cosa hai scritto.
2: Dai, falle provare a me.
1: I pennarelli magici te li regala Paperinos.
0: Negli anni fino al termine della produzione, nel 1997, col dentifricio Paperinos furono regalati gadget utili per la scuola e il tempo libero, come il temperamatite e i pennarelli magici per scrivere messaggi segreti.
4: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Gli altri suonano successi, noi

70.80.it. 70.80.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Venezia, 1971.

0: pensa, nel fustino ci sono ben 60 punti qualità. Prova anche tu, Matt.
1: Mati, studiato e collaudato con le più importanti marche di lavatrici.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
8: 37 70 88 70 80.
7: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: nostra musica?
1: Divertente, continua, molto divertente, devo essere a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Un atto estremamente vile, condanna il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra per il vertice con i leader europei Starmer, Macron e Merz. Un agente di commercio di vini a Sporto denuncia per violenza sessuale nei confronti di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Secondo la donna, il 55enne l'avrebbe costretta a un atto sessuale senza alcun consenso né espresso né implicito. Il senatore respinge le accuse e dice: non è vero nulla, non ho ricevuto nessun atto di indagine. Hashish, cocaina e ketamina, c'era un po' di tutto nel mezzo guidato da un uomo di 42 anni, arrestato dalla polizia di Stato nell'Interland di Milano. L'italiano incensurato è stato portato nel carcere di San Vittore. Urne aperte fino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si vota anche domani dalle 7 alle 15. MotoGP, Formula 1, tennis e calcio. Oggi 4 appuntamenti per una domenica tutta azzurra. Si parte alle 14 con Bezzecchi, che in Ungheria dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, tornato alla vittoria nella sprint in pole a Budapest. Alle 15 via la finale del Roland Garros, dove Cobolli affronta Zverev. Alla stessa ora il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Antonelli in pole. Si chiude col calcio, alle 21 c'è Grecia-Italia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno, raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Hey Boomer!
6: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
7: È tutto qui il discorso preparato?
8: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
9: Ho qui davanti le scelte musicali di Alessandro Di Turbigo, oggi in 10 di noi le canzoni che ci somigliano, e quindi ho la sua classifica, queste 10 posizioni, tutte da scoprire e in parte anche da ascoltare, come ad esempio questa, la numero 10 di Umberto Tozzi.
8: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita, e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Zingaro il titolo di questa canzone, il numero 10, quindi Umberto Tozzi al numero 9, Pupo con Sempre Tu, c'è Pino Daniele con Yes o Pazzo al numero 8, Fiordaliso la ascoltiamo al numero 7.
1: Vorrei

0: È arrivata quinta al Festival di Sanremo nel 1984, Fiordaliso con questo brano che si intitola Non voglio mica la luna. Oggi al numero 7, al numero 6 Garbo con Radio Clima, al numero 5 Peppino di Capri, Un grande amore e niente più.
1: Io lontano da te

0: al numero 5 questa canzone di Peppino Di Capri, Un grande amore niente più, nella classifica di Alessandro Di Turbigo, e pezzo che ha vinto Sanremo nel 1973, tra l'altro. Al numero 4 Leano Morelli, Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. C'è Vasco Rossi al numero 3.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Che cavolo.

0: Splendida giornata, canzone di Vasco Rossi al numero 3. Ascoltiamo anche la numero 2 di questa classifica che ci ha mandato Alessandro di Turbigo.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

grande successo del 1979, questa canzone di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. È al numero 2, siamo pronti per ascoltare la numero 1 di Alessandro? Eccola.

0: Queste quindi le 10 scelte musicali di Alessandro Di Turbigo e questa la sua numero 1, Francesco De Gregori con Generale. Sono arrivato alla fine anche oggi, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Emotivamente credo di essere stato sempre una lucertola e ora mi sento finalmente a mio agio nella mia pelle ruvida e squamosa. Se avete bisogno di me, mi trovate sul muro a lanciare sguardi dardeggianti.
4: Lo fai solo per evitare la visita dei miei?
3: No!
4: Siamo noi!
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
9: Ciao amici di 7080.it, avendo ascoltato la richiesta del nostro amico di Bovisio che chiedeva Sandy Martin, People from Ibiza, io contrappongo da Varedo, Maurizio, la richiesta, se possibile, dimmi sì,
10: Sì.
9: Denaro con

0: Mix Compilation.
1: 10 ore del detox alla carta.
2: 7 giugno 1985, Wix Compilation, l'appuntamento con i 10 over the top alla carte di 7080.it. Pronti anche oggi con la nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana, dove al decimo posto abbiamo gli Aura con I Like It, I Like It. Al numero 9, Vicious Pink, apriamo con Can't You See.
3: Can't you see?

0: Pink, Can't You See, Vicious Pink, numero 9 oggi, 7 giugno 1985. Apriamo così questa Weeks Compilation, dove all'ottavo posto abbiamo Pat Benatar con Love is a Battlefield. Al numero 7 troviamo i China Crisis con Black Man Ray, mentre in sesta posizione abbiamo l'ex frontman dei Police, Sting, che oggi abbiamo in classifica con If You Love Somebody, Set Them Free.
1: The Weeks Compilation.

Crazy Love Somebody, Sad and Free, questo era Sting sulle frequenze di 7080.it al sesto posto della Wix Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Numero 5 per Harold Faltermeyer con Axel F dalla colonna sonora di Beverly Hills Cop, mentre al numero 4 un super singolo di un super gruppo. Loro sono i Simple Minds e questa è Don't You Forget About Me.

Don't You Forget About Me, questi Simple Minds, quarti nella Weeks compilation del 7 giugno 1985. Numero 3 per Freddie Mercury, il leader dei Queen, qui in veste solista con I Was Born to Love You. Mentre al numero 2 abbiamo un'altra regina, lei è Madonna e questa è Crazy for You.

Crazy For You, Madonna, seconda oggi nella Wix Compilation di 7080.it. Prontissimi anche in questo appuntamento a svelare la cima della nostra classifica, ma non prima di aver visto tutte le posizioni dalla decima alla seconda. I Like It, gli Aura sono al numero 10, Vicious Pink numero 9 con Can't You See, Love Is A Battlefield, Pat Benatar è al numero 8, i China Crisis occupano la settima posizione con Black Man Ray, li precede Sting al numero 6 con If You Love Somebody Set Them Free, Harold Faltermeyer è quinto con Axel F, mentre al quarto posto abbiamo ascoltato Don't You Forget About Me dei Simple Minds, Freddie Mercury terzo oggi con I Was Born To Love You, mentre al numero 2 abbiamo appena ascoltato Crazy For You di Madonna. E al primo posto oggi, 7 giugno 1985, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it, abbiamo Paul Hardcastle che ascoltiamo con 19.

0: 19, Paul Hardcastle, la prima posizione di oggi, 7 giugno 1985, è occupata da questa canzone. Tempo finito anche per oggi, noi torniamo domani sempre con i 10 over the top alla carte e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: Pronti a restare sintonizzati su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi in radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Elton John, Daniel, Doobie Brothers, Long Train Running, Pink Floyd, Money, Eagles, Tequila Sunrise, New York City, I'm Doing Fine Now. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
3: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?

0: siamo rimasti.
1: Andiamo su.
2: Senti, ma come siamo in
0: cinque. Come sono belle.
2: E cioè, voglio dire, e Mariangela?
1: La vuoi dare a uno così?
0: Sì, sempre più difficile. Ci sbatti in mezzo anche questa. Via tutto. Non no. C'è due maroni senza tre.
2: E sa cosa le dico, caro signore? Che a noi non c'è importa un fico delle sue castagne, dei suoi marroni e delle sue spatolate. Arrivederla.
3: Senta, davvero potrei diventare pazzo.
1: Camina.
4: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
9: Allora siamo d'accordo.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo round, dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 è pari al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Si vota anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Nuovi attacchi russi in Ucraina nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Secondo quanto denuncia il leader di Kiev, i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl. È un attacco estremamente vile, denuncia Zelensky. Diverse sparatorie si sono registrate in varie località del centro di Israele, nella regione di Sharon, dove una persona è stata uccisa e altre 5 sono rimaste ferite. Neutralizzati i 2 sospetti attentatori. Hamas elogia gli attacchi armati, definendoli eroici. Poi promette la resistenza continuerà. Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata questa mattina da Papa Leone in Plaza Cibeles a Madrid. Nel suo intervento il pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo. L'Italia dello sport tifa e spera alle 15 via la finale del Roland Garros, dove Cobolli affronta Zverev. Alla stessa ora parte il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Antonelli che scatta dalla pole, ma prima c'è la MotoGP. Alle 14 Bezzecchi, leader del mondiale in Ungheria, dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez. E stasera si chiude con il calcio. Alle 21 c'è Grecia-Italia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non ho mai visto prima un orologio come questo.
5: Non provare a toccare nulla. Se premi uno di questi pulsanti potresti mandarci indietro nel tempo. Su questo pulsante c'è scritto al tempo dell'uomo delle caverne. E se spingi quel pulsante... Che cos'è questo rumore?
4: Potrebbe cessare se togli il dito da quel pulsante.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
7: Una produzione K-Vox.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...

0: Scusi, che danno stasera?
1: La corazzata Potemkin.
0: La corazzata. Bene.
1: Vadi.
0: Bene.
2: Cugino.
0: La corazzata.
2: Coraggio.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Il mio cartone animato preferito era Pollon, invece il telefilm era Fonzie.
10: Sei un bravo ragazzo.
11: E i bravi ragazzi arrivano sempre ultimi.
10: Beh, non necessariamente, ma dovrei sudare un bel po' per arrivare fra i primi tre.

0: anni 70 e 80. O quasi. Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
0: Una produzione K-Vox.
3: Bentornati al nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni, oggi ascolteremo Joe Boxers con Just Got Lucky, Chas Jankel, Without You, Heaven 17, Who Stopped the Rain, Joe Jackson, Jumpin' Jive, i Tom Tom Club di Tina Weymouth con Genius of Love e poi ancora gli 808 State con Pacific. Partiamo subito con questa.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1972. Questa è Top of the Pops e oggi i 5 super pezzi che abbiamo selezionato sono Staple Singers, I'll Take You There, America, I Need You, Todd Rundgren, I Saw the Light, Donny Hathaway and Roberta Flack, Where is the Love, Eagles, Take It Easy. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Segni, non tre punti, 11.
3: Oh, mi scusi.
2: Caglianazzo.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info @ comnect.it.
7: info@comnect.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 7080.
8: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 7080.
8: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Voto per le amministrative. Dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 si è attestata al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Primo round invece in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Medio Oriente, un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Un deposito di combustibile nucleare esaurito vicino all'ex centrale a Chernobyl è stato colpito da un drone russo, lo riferisce la società ucraina per l'energia atomica. In fiamme un'area di 40 metri quadri, ma l'incendio è stato domato, nessun ferito. Dura la condanna di Zelensky, che oggi incontra a Londra Macron, Merz e Starmer. Momenti di grande paura per Simone Biles, la fuoriclasse della ginnastica artistica, che ha rivelato attraverso i social di essere stata ricoverata d'urgenza nei giorni scorsi dopo una grave emergenza medica che sarebbe potuta esserle fatale. La ginnasta rassicura i fan ma mantiene il riservo. Il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione nel giorno della finale del singolare maschile, che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Appuntamento alle 15 sul centrale parigino. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Insomma, qual è il punto? Che se una persona potesse tornare indietro nel tempo, niente al mondo gli permetterebbe di alterare il corso della storia, è così?
5: Esatto. Faccia conto che lei sia tornato indietro nel tempo, nell'ottobre del 1929, il giorno precedente il crollo in borsa. Lei saprebbe che la mattina dopo le azioni sarebbero precipitate di colpo. Ora, usando questa sua conoscenza, lei potrebbe fare 1000 cose per mettersi al sicuro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Come dice, prego?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.

0: Questo raro documento è stato trasmesso in televisione e registrato con un videoregistratore Sony Betamax SLC7. Per questo oggi voi potete rivederlo all'indietro, a rallentì, con stop di fotogramma, in avanzamento veloce, perché questo videoregistratore Sony consente l'effetto moviola. Sony Betamax, garantito da 3 milioni di successi, il più venduto nel mondo.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Alla fine non vi chiederanno ciò che avete imparato, ma ciò che avete fatto.

0: Diventa.it.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Mi ricordo che la mia prima macchina è stata una Renault 18.
2: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: www.radioticino.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve a tutti, sono Giovanni da Caserta. Oggi è il mio compleanno, ho compiuto appena 59 anni.
2: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
1: Avevo 16 anni quando ho preso il patentino per la Vespa e vorrei ascoltare una canzone, era la più gettonata, a Betty Dairy Visage. Scusate l'inglese perché non capisco nulla di inglese. Vi ringrazio, a presto, ciao.

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Pietro Respighi, chiamo da San Rocco al Porto e il brano in cui ho richiesto nei 70-80 è quella di Fabrizio De André, Il pescatore.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Telefono?
2: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
3: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
1: E ti casa telefono?
3: E ti telefono casa?
2: E ti telefono casa? E ti telefono casa?
3: Vuole chiamare qualche persona?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it. 30 stante 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it. 37 70

0: bandiera gialla. Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?

0: fare una cortesia? Ma lo vuoi fare un piacere? Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io.
1: No, qua dentro sei un coglione tu.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ti piace la nostra musica?
7: Sì.
5: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.
7: Gosh.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 in piazza Volta a Como. E la giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla e i carabinieri lo stanno cercando. Spostiamoci in Grecia. Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La più forte di magnitudo 5.2. Il sisma ha fatto registrare diversi danni a numerose abitazioni a Procopi e Dafnusa, oltre che alla rete stradale a causa di frane. Non si segnalano feriti. Medio Oriente, l'IDF pubblica sui social un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bas e Zuqaq al-Mahdin nel Libano meridionale, e aggiunge: chiunque si trovi vicini a membri di Hezbollah, delle sue strutture o dei suoi mezzi militari mette a rischio la propria vita. MotoGP, successo numero 100 per Marc Marquez, che dopo la sprint del sabato vince anche il Gran Premio d'Ungheria, precedendo il connazionale Pedro Acosta e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 punti dal leader Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ma ovunque ci troviamo ci sono donne molto attraenti.
5: Deve essere sabato, sono tutti a fare shopping.
4: Comunque sembra sia tutto normale.
6: Sì, ma sembra sempre normale quando c'è sotto qualcosa di strano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Emozioni, la classifica dei ricordi. Da un'idea di 7080.it. Numero 10. Freezing cold in 92 zone.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito!

0: Fantozzi pensò che quell'occasione andava aiutata con qualsiasi mezzo.
1: Buongiorno, signore.
2: Prego, figliolo.
1: Io vorrei far dire una messa.
2: Pro o contro qualcuno?
1: Contro.
2: Contro costa il triplo, 30.000, cantata 50.000.
3: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, sono Antonio e telefono da Catania. La canzone in cui sono legato, Settembre degli Earth, Wind & Fire. E sono legato a questa canzone perché proprio il 21 settembre, come il testo della canzone, io ho conosciuto e abbiamo iniziato la nostra vita insieme con mia moglie. Quindi sono molto legato a questa canzone.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato e respinto dall'inesauribile varietà della vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?
0: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Chiamami solo Nick lo sfregiatore magico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più gettonati sono Fleetwood Mac, Seven Wonders, Billy Idol, Sweet 16, Wang Chung, Hypnotize Me, Gino Vannelli, Wild Horses, Los Lobos, La Bamba. Noi oggi ascoltiamo questa. La Bamba.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: disse Charlie Chaplin, la giovinezza sarebbe bellissima se solo arrivasse un po' più tardi nella vita.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
1: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: C'è la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro, Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Il senatore si dice innocente, ma scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD, accuse di una gravità inaudita. E la Dem Valente chiede che del caso si occupi la bicamerale femminicidio. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta nella notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna. Si cerca l'aggressore. Dall'estero, droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, attaccate anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Luhansk e Donetsk, raid russi su Zaporizhzhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl, radiazioni nei limiti, Malaya esprime preoccupazione. A Londra, Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. Un morto e 4 feriti in alcune sparatorie a Tel Aviv. L'attacco per la polizia sarebbe di matrice terroristica. Neutralizzato uno degli attentatori, gli altri sono stati bloccati. Continuano i raid israeliani, intanto in Libano colpiti centri di comando di terroristi nel quartiere di Daieh a Beirut, dice Netanyahu. Siamo al calcio. L'Italia questa sera alle 21 affronta la Grecia in amichevole sull'isola di Creta. 2 cambi per il CT ad interim, Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanore Decatora al posto di Favasuli e Cherubini. A Tallinn alle 19 invece appuntamento con la storia per la nazionale Under 17 impegnata all'Europeo contro il Belgio per la vittoria finale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non è un sogno. Tu ricevi questo messaggio come se fosse un sogno. Ricevi questo messaggio perché tu possa modificare gli eventi che vedrai.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider. Everything.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

easy7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Su Google scrivi solo 7080.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio video.
6: Ciao Fabrizio da Arese. Ricordo di quando ero giovane.
5: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
7: Ma va a lavorare, coglione.
5: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
7: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.

0: Hey Boomer!
1: Lo dico una volta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, ragazzi, io te cionco.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Roma, 1961.

0: Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare...

0: No.
1: Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco.
0: No!
1: Ma con sottotitoli in tedesco.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Elezioni amministrative. Dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 si è attestata al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Primo round di votazione in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L'Unione Europea non ha inviato suoi osservatori alle elezioni parlamentari che si stanno svolgendo oggi in Kosovo, sostenendo che non c'è stato tempo sufficiente per organizzare una missione completa. Bruxelles seguirà comunque il voto attraverso il proprio ufficio in Kosovo, accreditato con 44 osservatori dipendenti dall'ufficio dell'Unione Europea a Pristina. Ed elezioni anche in Armenia. I seggi chiudono alle 18. Grande favorito, contratto civile, il partito centrista dell'attuale premier Nikol Pashinyan, in carica dal 2018. La cronaca italiana: un uomo di circa 70 anni è morto oggi nelle acque della baia di Siracusa in Sicilia durante una sessione di immersione in apnea. La vittima non è riemersa dopo alcuni minuti dall'ingresso in acqua. Economia: l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati in una riunione online hanno annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio, sebbene sia difficile attuare l'obiettivo a causa della chiusura di Hormuz e della guerra in Medio Oriente. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni di sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua

0: www.radioticino.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Oggi a Sheffield, Inghilterra, con un gruppo pioniere della musica elettronica. Il nome del gruppo è tratto da uno dei primi giochi da tavolo di fantascienza, Star Force Alpha Centauri. In questo gioco, una delle comunità immaginarie della trama si chiama proprio Human League. E oggi parliamo proprio di loro, gli Human League. Martin Ware e Ian Craig Marsh erano due programmatori di computer ed erano alla ricerca di un cantante per formare il loro gruppo. La ricerca portò a Phil Oakey. Dopo vari concerti come gruppo di supporto, nel 1981 esce l'album che darà loro la popolarità, There. Questo lavoro contiene quello che è forse il singolo più famoso di questa band, Don't You.

0: Don't You Want Me dal 1981. Questi sono gli Human League, i protagonisti di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Tre anni dopo, nel 1984, esce Hysteria, il quarto album degli Human League, un disco di difficile progettazione a causa della rottura con il produttore dei precedenti lavori, Martin Rushent. L'LP non riscuote particolare successo, ma contiene comunque dei singoli molto apprezzati dal pubblico, come questo che andiamo ad ascoltare, The Lebanon.
1: Il Numero Perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano

The Lebanon, gli Human League, dal 1984. Negli anni successivi, grazie anche al successo della nuova British Invasion, gli Human League arrivano presso gli studi di Minneapolis, negli Stati Uniti, e la produzione passa a Jimmy Jam e Terry Lewis. Grazie al lavoro di questi due produttori, la band inglese raggiunge la prima posizione in America con il brano Human, tratto da Crash, quarto album della band del 1986. E dunque andiamo ad ascoltare gli Human League con Human.

0: Human, gli Human League da Crash 1986. Questa è la terza delle tre canzoni per l'artista di oggi de Il Numero Perfetto. Su 7080.it torniamo domani con un altro artista e altri tre brani.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma è legale questa cosa?
3: Pare di sì.

0: Un nuovo appuntamento con la musica da leggere su Ciao 2001 di questa settimana. Non perderlo!
1: Ciao 2001, ciao 2001.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Ciao a tutti ragazzi, Stefano tassista da Roma. Vi ho scoperto da poco, siete stati una grande scoperta per un vintage come me.
5: Non vedi questo, ma si vede che non c'hai stile di osservanza.
4: Volevo sentire se il mio canto sei tu, vecchio pezzo di Mina anni 80 che faceva pure, credo, mi ricordo da sigla, una trasmissione televisiva, non mi ricordo quale. Comunque, grandi, continuate così, alla grandissima. Ciao ragazzi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Avrei dovuto semplicemente amarla, poi sarebbe stato tutto naturale, perché una donna, quando si sente amata, si apre e dà tutto il suo.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Allegria.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Domenica di altissima tensione in Medio Oriente, a nord di Tel Aviv, un cittadino arabo israeliano ha compiuto un attacco terroristico a colpi d'arma da fuoco, provocando un morto e 5 feriti prima di essere ucciso dalle forze di sicurezza. Come rappresaglia al lancio di razzi da parte di Hezbollah, l'esercito israeliano ha risposto colpendo la periferia meridionale di Beirut. Daremo una risposta ferma e dolorosa all'attacco del regime sionista, la replica di Teheran. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro, Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Il senatore si dice innocente, ma scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD, accuse di una gravità inaudita. E la Dem Valente chiede che del caso si occupi la bicamerale femminicidio. Caso Minetti, la massaggiatrice ritratta, nessun festino. Graciela De Los Santos, secondo Corriere Repubblica, avrebbe non solo smentito il giornale diretto da Travaglio, ma ha anche chiesto di non associare il proprio nome alla vicenda, aggiungendo che le sue parole sarebbero state distorte. Formula 1. Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, 5º successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, 3º a Giarre investigato dai commissari. A Muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
9: Numero 5.

0: una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77
2: newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: 7080.it. Solo musica di alta qualità.
6: In alta qualità.
5: Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: La freccia è l'intenzione che si proietta nello spazio. Una volta che è stata scoccata, non c'è più nulla che l'arciere possa fare, tranne osservarne la traiettoria in direzione del bersaglio.

0: qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, titolo del brano è She Don't Know Me dei Bon Jovi. E mi chiamo Sara, di Arco, provincia di Trento. Vi ascolto tramite canale televisivo 93 e del pezzo non mi ricordo niente, cioè non ho ricordo sul pezzo, perché io sono nata nel 1997, non ho ricordi degli anni 80, però mi piace la musica di quell'epoca, diciamo. E niente, ciao, grazie, buona serata.

0: 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera a tutti, mi chiamo Massimo, volevo dedicare alla mia Valentina Il tempo delle mele. Grazie a tutti, mi ricorda un sacco di cose belle e buona serata a tutti.

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sempre Cristina, sempre da Baranzate. Sarebbe bello ascoltare, se l'avete, A Taste of Love di Dan Harrow.
2: Sì!
1: Mi ricordano le passeggiate con la mia amica in Fiera Campionaria a Milano, quando ancora esisteva. Grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: 1973. Peppino Di Capri è il vincitore di Sanremo con Un grande amore e niente più.
2: Un grande amore e niente più.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, mi chiamo Roberto, chiamo da Pavia. Il mio ricordo è Body Talk dell'Imagination. Prima canzone sentita in discoteca. Avevo 15 anni. Grazie.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Un nuovo ricordo. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it Viaggia nel tempo con noi.
1: Volevo dedicare questa canzone a una mia amica che non do il nome.
2: Anche di questo.
1: Terry White. Un bacio, non dico niente perché è dobro.
3: Mica per niente mi chiamo Fosforo.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: C'è l'Equipe 84, oggi nel numero perfetto un artista in tre brani. Vi racconto una parte della loro storia musicale e andiamo ad ascoltare anche tre delle loro canzoni. Questo gruppo è formato da quattro elementi, è fondato a Modena. Sono molti i loro successi e diversi anche cambiamenti nella formazione. Ad esempio Maurizio Vandelli dall'inizio fino al 79, Franz Di Cioccio, il grande batterista, dal 70 al 71, Paolo Siani dal 74 al 76, Dario Baldambembo dal 70 al 72. Io vi ho dato alcuni nomi, quelli più conosciuti di questa formazione, poi ce ne sono ovviamente tanti altri. Ma passiamo alla musica. 64, prima incisione, è un singolo. Il primo album è del 65. Nel 66 arriva il successo con Ho in mente te. Noi come prima canzone invece ascoltiamo questa del 69.
0: Il numero perfetto. Tre capolavori di un grande artista della musica italiana.

Brandelli e Victor Sogliani. È una canzone che arriva al primo posto nelle classifiche nazionali e ci rimane per 4 settimane. Saltiamo l'ottobre del 73, pubblicano il loro sesto album. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, 10 sono le canzoni.

0: Questo è Diario, musica scritta da Dario Baldambembo e testo di Maurizio Vandelli. Direi di andare avanti perché questo è il numero perfetto, un artista in tre brani, e vi racconto sempre una parte di una storia discografica di artisti italiani. Oggi siamo con l'equipo 84, manca una canzone che è questa.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: chiudere oggi c'è questa canzone, Mercante senza fiori, contenuta nell'album del 74, Sacrificio. Sono arrivato alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani. Abbiamo ascoltato queste tre canzoni dell'Equipe 84. Io come sempre vi do appuntamento con il prossimo e soprattutto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Cosa hai detto te?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.

0: Siete voi americani che dovete fermarvi per primi. Voi aumentate le vostre basi in Europa e noi siamo costretti ad armare i paesi dell'est,
1: obbligandoci a raddoppiare gli stanziamenti militari.
2: Posso dire una parola? Ci sono due autobus. Uno permette che prenda il suo autobus. C'è una strada stretta, molto strettissima. Quello di destra dice: io non mi fermo. E quello di sinistra dice: se non si ferma lui, perché dovrei fermarmi io? E così cosa fa quello di destra? Per spaventarlo aumenta il gas. Quello di sinistra capisce che lo vuole spaventare e inserisce la quarta. E così, opla! Conseguenza, 40 morti e 80 feriti, salvo complicazioni. Chi ci rimette sono sempre i passeggeri. E i passeggeri sono il popolo.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Sono Daniele, scrivo da Pavia. Un ricordo delle vacanze negli anni 80, beh, i ricordi sono tanti, è difficile dirne uno in particolare. Io in vacanza andavo con i miei genitori da bambino, nei primi anni 80, a Caorle, in provincia di Venezia, località balneare a cui sono molto legato, e dove ho passato da

successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Bentornati su Top of the Pops. Oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it, gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: siete voi, cari signori, perché papà si scrive con l'accento, no? Credo, sulla A o no?
1: È papa questo.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta qualità audio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ci puoi giurare, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Di che si tratta?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70.

0: danni compressi in un'ora.
1: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Già selezionate anche oggi le canzoni che ascoltiamo in Jukebox. È il 7 giugno 1980, ho qui davanti il gettone, le 100 lire. Le inserisco, ascoltiamo la numero 6 della classifica italiana.
0: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: si ascolta tantissimo questa canzone di Renato Zero, il titolo è Amico. Continuiamo, dai, altro disco, Adriano Celentano, Il tempo se ne va, è al numero 8 della classifica italiana.
1: Jukebox, giù la moneta,

0: tempo se ne va e il tempo se n'è andato. Abbiamo consumato tutti i 10 minuti anche quest'oggi. È il 7 giugno 1980. Io vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
2: Per concentro di gravità permanente.
1: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Come facile per tutti risolvere il problema del riscaldamento con i bruciatori Riello. Silenziosi, pratici, sicuri, garantiscono un rendimento termico molto elevato e una notevole economia di esercizio. Inoltre una produzione di grande serie ha consentito alla Riello una decisa riduzione dei prezzi. Un esempio, Micio Deluxe a lire 148.000. Condizioni particolarmente favorevoli anche per la sostituzione del vostro vecchio bruciatore. E in più il servizio tecnico Riello è sempre a vostra disposizione.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Bene, io sono Marco, chiamo da Pavia. Il mio telefilm preferito era quello degli UFO, del comandante Stryker. Bellissimo, quello è sempre stato per me il massimo della... Sono sempre stato un appassionato di film di fantascienza e per me quello lì è stato uno dei film più belli, dei film più belli che facessero in televisione.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Come la rupe massiccia non si scuote per il vento, così pure non vacillano i saggi in mezzo a biasimi e lodi.

0: 70 80.it.
1: Hey boomer,
2: ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito,
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
2: oh, no, segalmi, non so che ti sale la pressione, dai.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 7 giugno 1979, prontissima davanti al nostro jukebox. Ecco le 100 lire, ma per la prima canzone
2: ci penso io. Oggi partiamo con Anita Ward, Ring.

0: My Bell con Anita Ward. Apriamo così oggi il nostro appuntamento di Jukebox.
1: E per la prossima canzone invece andiamo in discoteca con lui, Edwin Starr. Questa è Happy Radio.

0: Happy Radio, Edwin Starr, la seconda delle tre canzoni per 100 lire del nostro jukebox. Rimane quindi la terza.
1: Wow, e ultima canzone, ci sono gli M con Pop Music.

0: Music, gli M, Edwin Starr, Happy Radio e in apertura Anita Ward, Ring My Bell.
1: 100 lire finite, però Jukebox torna domani con altre 100 lire pescate dalle nostre tasche qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica.

0: faccio. A Riccardone bisogna portare rispetto, bisogna.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
10: Questa sì che è vita.

0: Vuoi richiedere un brano musicale a 7080.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30.
3: Immagino che tu possa chiamarmi l'uomo della mancia.
4: Ehi, come mai sulla tua macchina del tempo c'è scritto proprietà di Stewie Griffin?
3: Io... Ok, voglio essere sincero, visto che abbiamo già fatto sesso. Non è mia. La uso sempre, il proprietario non lo sa, mi ucciderebbe se lo sapesse.
4: Davvero? E non vedrà quella cosa sul pannello di controllo con gli anni viaggiati?
3: Quale cosa?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

8080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it

0: quei contadini romagnoli, sapete quei bei contadini romagnoli, no? Uno tutto segaligno, bello, vestito da domenica, l'altro invece vestito classico, contadino, tutto graffiato, sporco di sangue, senza denti davanti, un occhio rotto. Trova questo amico segaligno, lo guarda e fa: beh, cos'hai fatto? Cos'è successo? Cos'è combinato? Cos'è successo? Ma dove sei andato?
1: Sono andato a seppellire mia suocera.
0: Beh, e com'è che sei ridotto così? Lei non voleva.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao, oggi è l'anniversario di me e mia moglie, Lorena e Fabio, 30 anni di matrimonio.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: In tempo di crisi, gli intelligenti cercano soluzioni, gli stolti cercano colpevoli.
4: Ma

0: Radio80.it.
1: Hey boomer.
2: Beh, divertiti. Continua. Molto divertente. Sembra di stare a scuola.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
1: 7080.it presenta
4: The Weeks Compilation.
1: 10 Over the Top alla carte.
5: 7 giugno 1985. Weeks Compilation. L'appuntamento con i 10 Over the Top alla carte di 7080.it. Pronti anche oggi con la nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana. Dove al decimo posto abbiamo gli Aura con I Like It, I Like It. Al numero 9, Vicious Pink. Apriamo con Can't You See. Can't you see?

0: Pink, Can't You See, Vicious Pink, numero 9 oggi, 7 giugno 1985. Apriamo così questa Weeks Compilation, dove all'ottavo posto abbiamo Pat Benatar con Love is a Battlefield. Al numero 7 troviamo i China Crisis con Black Man Ray, mentre in sesta posizione abbiamo l'ex frontman dei Police, Sting, che oggi abbiamo in classifica con If You Love Somebody, Set Them Free.
1: The Weeks Compilation.

Crazy Love Somebody, Sad and Free. Questo era Sting sulle frequenze di 7080.it al sesto posto della Wix Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Numero 5 per Harold Faltermeyer con Axel F dalla colonna sonora di Beverly Hills Cop, mentre al numero 4 un super singolo di un super gruppo. Loro sono i Simple Minds e questa è Don't You Forget About Me.

Don't You Forget About Me, questi Simple Minds, quarti nella Weeks Compilation del 7 giugno 1985. Numero 3 per Freddie Mercury, il leader dei Queen, qui in veste solista con I Was Born to Love You. Mentre al numero 2 abbiamo un'altra regina, lei è Madonna e questa è Crazy for You. The

Crazy For You, Madonna, seconda oggi nella Wix Compilation di 7080.it. Prontissimi anche in questo appuntamento a svelare la cima della nostra classifica, ma non prima di aver visto tutte le posizioni dalla decima alla seconda. I Like It, I Like It, gli Aura sono al numero 10. Vicious Pink, numero 9 con Can't You See. Love Is A Battlefield, Pat Benatar è al numero 8. I China Crisis occupano la settima posizione con Black Man Ray. Li precede Sting al numero 6 con If You Love Somebody, Set Them Free. Harold Faltermeyer è quinto con Axel F, mentre al quarto posto abbiamo ascoltato Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Freddie Mercury, terzo oggi con I Was Born To Love You, mentre al numero 2 abbiamo appena ascoltato Crazy For You di Madonna. E al primo posto oggi, 7 giugno 1985, in questo appuntamento coi 10 Over the Top alla carte di 7080.it, abbiamo Paul Hardcastle che ascoltiamo con 19.

0: 19, Paul Hardcastle, la prima posizione di oggi, 7 giugno 1985, è occupata da questa canzone. Tempo finito anche per oggi, noi torniamo domani sempre con i 10 over the top alla carte e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: C'è una popolosa promiscuità dove i corpi si contendono un metro di sabbia e uno spicchio di sole. C'è papà, mamma, la figlia, il fidanzato della figlia che ha aspettato l'estate per vederla spogliata, il cane che non si vede perché in questo momento è in acqua e la suocera.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
10: 7080.
9: Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
11: Oh, ma ci saranno a più culo questi?
12: No!

0: ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Scrive, controlla, acqua, non ricevo, ritrova e controlla, acqua, esatto.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Domenico, Sesto San Giovanni, Milano. Il pezzo musicale è Stomp. Non ricordo il nome del gruppo che lo canta, grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Se non ricordi che l'amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai mai amato. Hey!

0: Radio 80.it.
1: Hey boomer,
2: nonno, sai qual è il tuo problema?
3: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
4: Divertiti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: Ed è una canzone super popolare quella che ospitiamo oggi in Do Gusti Smelke One qui su 7080.it insieme a me, che sono Marco De Domenico. Sì, perché l'abbiamo cantata un milione di volte. Originariamente scritta e composta da un musicista sudafricano che si chiamava Solomon Linda nel lontano 1939, fu pubblicata per la prima volta col titolo Mbube. Arrivò negli Stati Uniti 10 anni dopo. La canzone Mbube fu terminata senza particolari prove, soltanto 3 registrazioni furono sufficienti. Era il 1961 e i Tokens, un gruppo doo-wop, adattarono la melodia e aggiunsero un testo in inglese per produrre quel capolavoro senza tempo che è The Lion Sleeps Tonight, che andiamo quindi ad ascoltare per i Tokens, The Lion Sleeps Tonight, qui su 7080.

i Token, quelli di The Lion Sleeps Tonight, che cantarono Wimowe e decisero di registrare appunto la loro versione. Dopo aver adattato la melodia e appunto aggiunto il testo in inglese, come dicevamo prima, pubblicarono The Lion Sleeps Tonight, sebbene Solomon Linda non ha ricevuto alcun riconoscimento. La canzone era sua, raggiunse la vetta delle classifiche americane, neanche a dirlo. Negli anni, insomma, a metà degli anni 2000, erano circa 150 gli artisti in tutto il mondo che avevano reinterpretato questa canzone, quindi virtualmente senza un vero papà. Inclusa anche nel film Il Re Leone della Disney, un film di un po' più di 30 anni fa, che incassò 15 milioni di dollari in royalties. Potete immaginare la situazione: Linda oramai scomparso da tempo, nessun riconoscimento per lui né per la sua famiglia, che insomma ne rivendicava almeno i diritti, visto che la canzone era di Linda. Sarà poi un gruppo musicale italiano, soprattutto nella prima metà degli anni 80, a realizzarne una versione dance da discoteca, che è quella che andiamo ad ascoltare. Loro sono i Passengers, questa è The Lion Sleeps Tonight.

0: erano i Passengers nella loro versione, una delle 150, The Lion Sleeps Tonight, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gustis Melke One. Ciao a tutti da parte di Marco, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gustis Melke One.
3: Ehi Siri, metti 7080.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Venga, le voglio mostrare il nostro parco bar.
1: Sì.
0: Vede, questa tra gli altri optionals anche l'antifurto. Poi abbiamo questa che viene prodotta in serie limitata. Posso dargliela a prezzo d'occasione, una barra per defunti mutilati. In questo caso si tratta di una gamba. Il suo com'è?
1: Ah, tutto intero.
0: Due gambe?
1: Due gambe.
0: E allora non gliela consiglio, perché è quello che andremo a risparmiare nel legno, poi si spende per segare la gamba del defunto.
1: Sì.
0: Con quello che costa la mano d'opera, poi le rimarrebbe una gamba,
1: certo,
0: per casa.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
2: In un mondo immaginario che ha costruito da sé e che ora sta cominciando a disintegrarsi.
3: Non è diventato schiavo di quel mondo agonizzante?
4: No, signore.
2: Ha bisogno d'aiuto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: Siamo un po' confieso stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
6: È chiaro, stufato.
7: Auf Wiedersehen.
8: Innamorato.
9: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode. I vecchi sono bruciati come la gioventù.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Ciao, sono Patrizio, palermitano ma ormai di adozione milanese, che vi ascolta sempre. Sono felice di avervi trovato perché era da tempo che cercavo una radio che trasmettesse musica anni 70-80 e devo dire che l'ho trovata e rispetto alla concorrenza siete i più forti.
11: Sì.
10: Complimenti davvero perché mi tenete compagnia durante tutto il giorno e che dire, continuate così. Ah, dimenticavo, ho anche acquistato una radio DAB proprio per ascoltarvi in tranquillità senza dovermi connettere a dispositivi vari, quindi senza dovervi comunque ascoltare o dal computer o dall'app, ma in questo modo la mia radio DAB che in qualche modo replica quelli che sono gli utilizzi del passato, perché posso ascoltare anche le cassette, per esempio le audiocassette, mi permette anche di ascoltare voi. Quindi ancora complimenti e continuate così. E grazie per l'impegno anche che ci mettete.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Domenica saremo insieme 5-6 ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Beh, divertiti. Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.

7080.it presenta Baritalia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trieste, 1988.

0: Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa.
1: Sono ancora sposato.
0: Sei ancora sposato con Rosaria, anni. Con la signora Rosaria.
1: Perché non dovevi ma essere sono, sposato
0: ma
1: con
0: non
1: Rosaria?
0: Lo so.
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
4: Allora siamo d'accordo.

0: 7080.it, la tua eterna giovinezza.
1: $52 milioni di anni. Ogni 100 anni arriva un piccolo uccello ad affilarsi il becco sulla montagna di diamante.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

0: ma ti amano di più.
1: Il decennio più luccicante di sempre sta per finire, ma porteremo sempre con noi ricordi indelebili, come questo.

6 su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Gioca Cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Il vostro canale 324.
3: Che sto dicendo, Willis?
2: Ora non me lo dà più, mi dà 351.
4: Risponde già, per favore.
2: Però è sempre lo stesso, sento le canzoni ambedue i canali, ok? Forse perché è cattivo tempo qui a Perugia, è nuvoloso, piove, c'è tanto vento.
5: Sono il marasma più completo,

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: devi morire in maniera rocambolesca.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Su pezzi di merda.
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: You're running to the high of American Top 40. I'm Lord Brett Sinclair, your climbing trainer. And now we go another round.
3: 1975.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it, 7080, solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it, 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet, Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Che cosa è un perizoma?
3: Un tipo di mutanda.
2: Di mutanda.
1: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi